Pane aripo parunhare ndiani mangwanani? Alo? Muripo here apa?

0: Ndinoti Radio Mosambiki ndiani?
1: Oh, masarafi seguro.
0: Ndinotamba ndiani?
1: Mugena Luigi Augusto Bunze Wachi.
0: Kakaita wani?
1: Ata kuna kurirante kushule mwimu hini.
0: Kunu zao shone

Tinoti pano Radio Msambiki ndawe ndiani? Allo Radio Msambiki.